Eradi Asi. Benjamin Ede Eradi Asi. Abina Ebu Ede Eradi Asi. Rita Ede Eradi Asi. Efia Frima Ede Eradi Asi. Efia Nkuma Ede Eradi Asi. Yao Ede Eradi Asi. Eva Ede Eradi Asi. Amalinda Ede Eradi Asi. Rose Ede Eradi Asi. Adjo Grace Ede Eradi Asi. Lydia Ede Eradi Asi. Mr. and Mrs. Owusu Kwesi.